0: il est 4 heures à Tchernobyl et 6 heures à Beyrouth.
1: Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata. And I'm just talking about change.